0: Listen.
1: Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
2: an sarrafa magista daga tataccen waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kannan fari
1: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo
2: magista sanya duk abinci da lokacin su kasance na musamman da

Shekaru 20 da sauri matasa iyaka, wani abu da shekaru 20 da samun damar mace, ha, da sabon shaji.